Benglia, dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che